non fosse una banalità, non fosse solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

è stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato ora c'è, una studiata pausa e lo è seppellito di niente.